0: Adu ankenye apostle.
1: Ee na meho nsuo baya fa sore dan nyina.
0: Achimota honu.
1: E fa ho nyina asore dan nim offices nothing.

omne bo na che akonya party ama Argentina juwa chada kanimo neso bona trashema yakonya eko ediama Cabo Verde sima ba kuntamini Argentina nyakonya tepono evra